0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La vita o è follia, o è noia, o è amore.

0: raccontare. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Questo è il suono di Sam Hunt, Take Your Time. A Dimensioni Sono Soft, la radio del benessere. In questa vigilia di Ferragosto siamo insieme a te con la nostra grande, grandissima musica. Oltre naturalmente alla musica ci sono le notizie per restare informati. Tra poco.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Incidente stradale mortale a Cisterna di Latina, nel sinistro che ha coinvolto tre veicoli e deceduta una persona. Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la corsia sulla strada statale 7 Appia al chilometro 65-300 all'altezza di Cisterna di Latina. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione. La cronaca: è stata trovata deceduta in casa, il corpo nascosto nell'armadio con una busta intorno alla testa. È accaduto a Torbella Monaca. Il figlio, presente nell'abitazione, ha riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. Sul posto il medico legale e il sostituto procuratore di turno della Procura di Roma per gli accertamenti. Già denunciato in passato per un episodio di pedofilia, è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una bambina di 10 anni in un centro estivo al Pigneto. L'uomo di 71 anni è finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria e alle iscrizioni, presentandosi anche come una sorta di capo della struttura per avvicinare la minore e compiere nei suoi confronti atti sessuali. I fatti contestati nell'ordinanza di 4 pagine messa dal GIP del Tribunale di Roma sarebbero avvenuti tra il 20 e il 30 luglio. Mentre le città d'arte rallentano al più 0,3%, penalizzate dalle temperature elevate, l'AFA accelera il turismo d'alta quota. Per l'intero mese di agosto si prevedono in montagna 11,7 milioni di pernottamenti, il 2,3% in più rispetto allo scorso anno, più del doppio della crescita stimata nel mese per il complesso delle destinazioni. A stimarlo il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo, Confesercenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore, non so se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile. Allora sì, vada per l'amore, altrimenti no.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Per fare a meno di te, Giorgia, a Dimensione Sono Soft, tra poco arriva la nostra Good Life, benessere sociale nella notte del falò, tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di tonno all'olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: sarà
1: benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life, tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.